sei rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del ventenne. Le strade di Torino sono dritte, non come a Solenni. Musa è venuto a cercarti, e non voleva più partire.

0: starren gian, non stanno i tontoluti santa mien, verroinen.
1: Che roppa recchi stasi micco, di vinco sinuo, si è la meta.

sei, ma chi non sei, sai che busca, Dimitria, Agenis, la sua criatina, ricambia la sua